E adesso, amici, partiamo sparati con un uomo che è fra i fenomeni musicali più sconvolgenti del momento. È l'uomo che ha inventato il linguaggio ritmico di Sex Machine. Amici, per la prima volta alla televisione italiana, James Brown!